0: zomer hoor je hier. Gigante FM.
1: Scusi, bella donna. Quattro formaggi.